0: con la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron siamo tutti morti.
0: Fanno i dico!

0: io guardo Secoletto, che ci destina al conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generosa il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione io qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guardo il poco se potria.

0: candida speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie sol, questa è la cura che gli prendi di te e della tua sposa.
1: Oh, guarda in fuoco, che carità pelosa.
0: Chiedati, or vieni il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo factotum, nel darmi le lezioni mi ripete ogni di questa canzone.
2: Chi? Basilio?
1: O birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
2: Me ne era lusingato.

0: Come? Né feo di suoi non ha il conti abolito.
1: Ebbene, ho repentito, e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace, che caro signor conte, ci vogliam divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, addio, Figaro bello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
0: Signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro potere.

0: pensa poi, questa mia canzonetta io ti vorrei.
1: E che ne devo fare?
0: Leggila la padrona, leggila tu medesima,

0: Susanna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho do nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò. Di condur meco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi...
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto oggi prendi su me finché tu vivi. Chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor. Dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo. Come infelice.
0: Oh no, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo. A te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.

0: Eccellenza, io non ho dubbio della vostra morale, del conte, del suo amor.
1: Non c'è alcun male, a ciascun i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un taggio.
0: A Cherubino?
1: A Cherubino, Cherubino d'amore, ch'oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrar.
0: Non me meglio! Un'impostura è questa?
1: Maligno con voi che ha gli occhi in testa e quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e altrui nulla dico, e per voi, per madama,
0: che diavolo l'ha detto?
1: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tali modestia che si il conte s'accorge, e sul tal punto sapete egli una bestia.
0: Scellerato! E perché andate voi dai menzogno spargendo?
1: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono.

cugina. L'uscio ier trova rinchiuso, picchio, ma poi Barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettato

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate, che baldanza! Quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho d'uomo di scusa né innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Ed era meco quando voi qui giungeste. E mi chiedea d'impegnare la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allor in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: ed allora di dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi,
1: allor io pian mi volsi e qui m'ascosi.
0: O cielo, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, vien gente.
0: E voi restate qui?

0: cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, seconda mi corbiglio.
2: Non c'ho speranza.
3: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama. Quel dritto non v'è più, cosa si brava della vostra saggezza. Il primo frutto oggi noi coglierem, le nostre nozze si son già stabilite. Ora mi tocca costei che in vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un diritto ingiusto ne mi infeudia volendo al natural dover lor dritti io rendo.
4: Evviva, evviva, evviva!
2: Che virtù!
0: Che giustizia! A voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa, rendervi a pien felici.

0: E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ma in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno va a mira.
1: Perdono, mio signor,
0: non meritate.
1: Egli ancora, fanciullo,
0: mendi quel che tu credi.
1: E ver mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Ma fin domani sonno.
0: No, parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. E il capitano, a me pure la mano.
3: Io vo' parlarti, pria che tu parta.

0: Ecco, madame, impaziente!
1: A voi non tocca stare in pena per questo! Al fin di chi si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente ricoverar vorria diritto fedale. Possibile la cosa e naturale?
0: Possibile? Naturale?
1: Naturalissima! E se Susanna vuol, possibilissima!
0: Finiscila una volta!
1: Ho già finito! Quindi prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliere segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato non rifiuta il diploma d'onore che le destina, minaccia.

0: Ecco il progetto. Per Basile un biglietto io li fo capitar, che l'avvertisca di certo appuntamento, che per loro nel ballo un amante voi deste.
1: Uccel, che sento ad un uomo sigilloso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti. E porli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua perda il tempo e vi la traccia, così quasi ex abrupto e senza che abbia fatto per far sonarci con disdegno, vien l'ora delle nozze, in faccia li non fia, così d'opporsi a modi miei.
1: È ver, ma in ti lui vece sopra Marcellina.
0: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attenda in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che in sua vece vi salvada questa è l'unica strada ogni monsù.

0: quel sangue, io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, lo pelio mi sgraffiai e la piega col nastro io mi fasciai.
1: Mostrate, o non è mai.

0: verità. Non fu mai vostra usanza di rinchiudermi in stanza.
1: Ma io stava qui mettendo.
0: Via mettendo?
1: Certa roba! Era me quella Susanna che in sua camera era andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che figa è l'espresso.
0: Cos'è che ho scritto? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate i gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: Lavi qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna. Appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza o qui?
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: Dunque voi non aprite?
1: E perché teggio alle mie camere aprir?
0: E ben lasciate, l'aprirem senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorresti repentaglio d'una dama all'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andar io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui.

0: Tutto è come lasciai. Volete dunque aprirvi voi stessa, Odenzo?
1: E mi fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto chi v'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquilla.
0: Non è dunque Susanna?
1: No.
0: No?
1: Ma invece

0: dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentite, non ho cuore.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo?
1: Sì, cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo bacio in ogni luogo. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde m'averte il foglio. Esce mai, garzone.

0: resti.
1: No, figaro, ascolta, figaro, ascolta.
0: Via cagione, sta zitto una volta. Per dei soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto. Sono il stesso satato di lì, sono il stesso satato di lì.
2: Chi? Voi stesso?
1: Che stupore!
0: Chi? Voi stesso?
1: Che stupore!
0: Che stupore!
2: Già crede, non posso!
0: Come mai diventasti sì grosso?
2: Già

0: parlan queste carte che tempeste.
1: Pura, Virgiliane,
0: sono in trappola sola.